Arabadada, afabada, brabadabada, sabadada, alabada, jada, alabada, bashabada, amada. E fin da piccolo nella scuola mi giravano le balle tra religione e